0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo.
2: Éxitos todo el día.